Hynno branco de fenui, giunca descobel plantage, camamilio dal finelo, cardamino mun crisu. Carda bello cardello bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardiglio bel frigul. Burdu, laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, e mario, l'anulento, berunico, politnu, e mario che flairosbu.

0: name Cornelius, adult chimpanzee, speaks English.
1: Radio Grésivaudan, le vrai journal du son. Écoute ça, écoute ça.
2: Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadieri aprì un po' la finestra, una spinta i pinelli va giù. Signor questore, io ve l'ho già detto, vi ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà.

questo delitto, fra i padroni e bisogni cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra. Quattro piano